0: the day.
1: Aiello, te l'ho mai detto.
0: Disc of the day on Top Albania Radio.
2: C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

0: the day.
1: Aiello, te l'ho mai detto.
0: Disc of the day on Top Albania Radio.
2: C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

Tra le linee della mano di un amico che lascia il paese, in un gesto cortese, tra speranze ed attese della mia gioventù.